Tuwa nabatsu, terengke pejo lonti nintili kong kanke lonti che nyujun siwe rayon shibi rizal lintzin shizan da jajin yin. Lintzin di zandai tong nintun shosho chingun kichungda yin. Ta yamu.